0: non mi aveva detto se casa. Se è all'estate a terra.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa.
1: Domani la sua chiesa non vai a in mio lato.
0: Domani. Voi all'antico non fa succedere.
1: Non come il mio.